0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans